0: Un'emozione per sempre. L'emozione, l'emozione non si ferma mai.
1: Radio Valbelluna. Ogni istante, Radio Valbelluna.

le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle. Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

Radio Valbelluna entra nel futuro e da oggi la puoi ascoltare direttamente dal tuo smart speaker. Per entrare nel mondo di Radio Valbelluna dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: La cucina che sogni ora è tua con la super promo estate Scavolini.
2: Da Mioranza Arredamenti. Scegli la tua cucina Scavolini con i 7 elettrodomestici Samsung. Per te in omaggio un forno dual cook e il piano ingress al prezzo del laminato.
1: Solo fino al 26 settembre da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo e su Facebook.
2: Sopralluogo e preventivo inclusi. Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
3: Il Bocciodromo di Agordo dal 28 al 30 agosto apre le porte a un weekend di 3 giorni di festival celtico. Villaggio storico con il clan Trumusio, Acceri, Falconieri, Lancio della Scure, musica, mercatino celtico e track food a tema, letture e laboratori per grandi e piccini. Festival celtico presso il Bocciodromo di Agordo, in via Paganini. Programma evento sui social.
4: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
5: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli €399,90. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
6: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci 7, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
4: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
7: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno €40, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di €60.
4: È il momento giusto per fare la spesa.
7: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
0: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
10: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
11: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
10: Scopri di più su reprointerios.it.
12: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
13: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
12: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli €15 al mese, senza vincoli contrattuali.
13: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
14: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
15: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
16: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
17: Radio Val.

0: solo alla Prix trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
4: Cos'è il deblistering?
5: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
4: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
5: Info su farmaciachimenti.it.
6: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
7: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
8: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
9: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
8: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
9: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
10: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
11: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
12: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
13: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
12: Scopri di più su reprointerios.it.
14: Ingrosso Tarantola. Sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
15: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
16: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
15: È il momento giusto per fare la spesa.
16: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
17: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
18: Merceria C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
19: Radio Valbelluna. La senti l'estate?

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Valbelluna informa.
2: Buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Valbelluna. Si è conclusa tragicamente la ricerca di Vittorino Gallo, 68 anni, scomparso sulle montagne bellunesi. L'uomo era uscito all'alba per cercare funghi nei pressi del rifugio Migon. L'allarme era scattato dopo una telefonata alla moglie in cui ammetteva di essersi perso. Le ricerche con oltre 60 uomini tra soccorso alpino, vigili del fuoco e unità cinofile supportate da droni ed elicotteri hanno setacciato la zona. La salma è stata avvistata in fondo ad un canale impervio sotto il Col Toront. L'escursionista è scivolato e ruzzolato lungo il ghiaione. Alle 11:22 di ieri un grave incidente stradale si è verificato a Limana. Claudio Gasperin, 64 anni, residente a Limana, è rimasto gravemente ferito. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Belluno tramite l'eli soccorso Falco 2 in codice di massima gravità. L'incidente ha richiesto l'intervento degli operatori del 118 impegnati in diversi interventi in provincia. Altri sinistri e casi di malore hanno visto l'impiego di ambulanze e mezzi aerei per garantire soccorsi tempestivi. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri in località vicino ad Arsie. In località vicino ad Arsie le forti raffiche di vento hanno sollevato una lamiera della copertura della chiesa, trascinandola sui cavi della linea elettrica in via Col del Gallo. L'incidente ha provocato l'interruzione dell'energia elettrica in tutta la zona. Sul posto i pompieri di Feltre con squadre permanenti e volontari per mettere in sicurezza la lamiera e l'area. Sono stati inoltre allertati i tecnici di Enel. Sabato alle 11 al Capitello di Rio Gere, l'Ulsuno Dolomiti ricorderà le quattro vittime della tragedia di Falco a 17 anni dalla loro scomparsa. Sarà un momento semplice e raccolto per tutto il mondo del soccorso, un'occasione per dedicare un pensiero ai caduti e ai colleghi scomparsi durante operazioni di soccorso in montagna. Il comune di Livinallongo avvia gli interventi urgenti sul castello di Andraz. I danni aggravati dall'ultimo inverno e dalla tempesta Vaia interessano il fronte est. Sono state riscontrate erosioni nella muratura e crolli di pietrame che minacciano elementi storici, inclusa la piccola finestra della prigione. Previsti interventi di protezione provvisoria, consolidamenti con perni d'acciaio e il ripristino degli intonaci dell'ex chiesa. È tutto, grazie per l'ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Valbelluna.
1: Radio Valbelluna vi ha informato. Radio Valbelluna.

0: non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
1: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
2: Secur, dal 1978 la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
3: Trasmissione ricevuta.
4: Identità del soggetto.
3: ML Trax.
4: Caratteristica.
3: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
4: Ufficiale.
3: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
5: Su ogni acquisto mi arricchisco.
6: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
7: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
8: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
7: È il momento giusto per fare la spesa.

0: Benvenuti da Bergamini Arredamenti.
1: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
0: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
3: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
2: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
0: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
4: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
5: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
7: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
9: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it a Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
10: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
11: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
12: Abimat Repro, Afonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
11: Scopri di più su reprointerios.it.
13: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
14: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
15: Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.

0: torniamo con più emozioni che mai. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna. Spinderella cut it up.

0: Aspettaci! Aspettaci!
1: La cucina che sogni ora è tua con la Super Promo Estate Scavolini.
2: Da Mioranza Arredamenti, scegli la tua cucina Scavolini con il set elettrodomestici Samsung. Per te in omaggio, un forno dual cook e il piano ingresso al prezzo del laminato.
1: Solo fino al 26 settembre da Mioranza Arredamenti a Oregna di Sospirolo e su Facebook.
2: Sopralluogo e preventivo inclusi.
3: Non capita mai, ma quando succede?
4: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
5: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano, affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi, elettrica.org.
6: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
7: Finalmente nella mia oasi di relax.
8: Avimat Rebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
7: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
8: Visita lo showroom Avimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
9: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
10: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
11: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
10: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
11: Provaci un mese gratis, vai su segreteriaremota.it.
12: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
13: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
14: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
13: È il momento giusto per fare la spesa.
14: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
15: Hai scelto la tua vacanza. Ora scegli con cosa andarci.
16: Con Gruppo S2 trovi oltre 450 auto in pronta consegna. Nuove, usate, chilometri zero di tutti i marchi.
15: Solo questo mese Volkswagen T-Roc chilometri zero, tua da 25.990 euro fino a esaurimento scorte.
16: Corri da Gruppo S2 in via Montelungo 10 a Feltre. GruppoS2.it.
17: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
18: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
17: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
18: Più attenzione, più interazione, più risultati.
17: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
19: Trasmissione ricevuta.
20: Identità del soggetto.
19: ML Trax.
20: Caratteristica.
19: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
20: Ufficiale.
19: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
21: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it a Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
22: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
23: Radio Valbelluna, la senti l'estate?
24: È mezzogiorno e 59 minuti.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo 4 anni e mezzo di conflitto si allarga ancora il raggio del fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, massiccio il lancio di droni sul territorio russo e questa mattina un raid di Mosca ha colpito un'area residenziale nel Kharkiv provocando diverse vittime e sale ai massimi la tensione tra il Cremlino e Londra per le forniture militari a Kiev. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito stamane l'area residenziale di un villaggio nel Kharkiv. I morti sarebbero almeno 10 e si tratterebbe di civili. Nel contesto di una guerra che in 4 anni e mezzo ha mietuto centinaia di migliaia di vittime, ma relativamente ad altri conflitti moderni ha coinvolto per lo più uomini in divisa, il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di altre forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento, ma si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Mosca conteggia addirittura 791 droni piovuti la notte scorsa su 15 regioni, inclusa la capitale stessa. Tutti sarebbero stati intercettati ed è scontro diplomatico col Regno Unito proprio per le forniture militari britanniche impiegate sulla Russia. Stamani l'ambasciata russa, in una nota, accusa Londra di sostenere deliberatamente un'escalation e annuncia inevitabili conseguenze. Immediata la replica britannica: siamo a fianco dell'Ucraina e continueremo a fornirle tutti i mezzi per difendersi dall'illegale invasione ordita da Putin, scandisce un portavoce del Ministero della Difesa.
0: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa saudita del Mar Rosso. L'impianto è stato attaccato con diversi droni. Intanto nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Ci sarebbe un morto tra i membri dell'equipaggio. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: lo stretto rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, tra cui la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere. La tregua non sarà estesa, ha fatto sapere nelle scorse ore Trump, minacciando di attacchi anche l'Oman. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura di settori aerei precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il furto delle opere di Antonello da Messina ha smentito il ritrovamento del furgone utilizzato dai ladri. Nessuno sconto, chi sbaglia paga, ha assicurato il governatore della Sicilia Schifani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
2: Le indagini proseguono serrate, ma non ci sono ancora novità di rilievo dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto dal Museo Mume di Messina. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista al Corriere della Sera e poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio in queste ore in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al bassista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Intanto il museo ha riaperto al pubblico dopo il furto con dei teli neri al posto delle opere trafugate.
0: È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Aragosta a colazione, Ricomincio da 3 e Fantozzi il ritorno. La pioggia di medaglie nei campionati europei di atletica, nuoto e ginnastica hanno illuminato l'estate del nostro sport e stanno per irrompere le corazzate azzurre del volley. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: I tuffi di Chiara Pellacani, i salti di Andy Diaz, le evoluzioni di Manila Esposito e ancora la classe infinita di Simona Quadarella, lo show dell'araba fenice Gianmarco Tamberi. Ultimo ma non ultimo il tuffo al photo finish di Lorenzo Benati, che ha portato a uno storico successo la 4x400 maschile in casa degli inglesi. Atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, gli azzurri hanno dominato gli europei che hanno illuminato un agosto da leggenda. La gioia del presidente della Federatletica Stefano May.
4: È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
3: Parola al direttore tecnico della nazionale di ginnastica artistica Enrico Casella.
5: Un paio di ore e tre argenti, direi che l'obiettivo massimo che potevamo raggiungere l'abbiamo raggiunto alla grande.
3: Il testimone passa al DT del nuoto, Cesare Butini.
6: 20 medaglie con il rientro dei russi è sicuramente un risultato ottimo perché la squadra si è comportata benissimo.
3: E non è finita qui, da venerdì tifiamo per le azzurre di Velasco impegnate negli europei di pallavolo che si chiuderanno il 6. Quattro giorni dopo il via a quelli maschili. L'Italia di De Giorgi inizia a Piazza Plebiscito a Napoli contro la Svezia. Le finali il 25 e 26 settembre a Milano.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
8: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
1: Cos'è il deblistering?
0: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
1: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
0: Info su farmaciachimenti.it.
2: Il Bocciodromo di Agordo dal 28 al 30 agosto apre le porte a un weekend di 3 giorni di festival celtico. Villaggio storico con il clan Trumusio, acceri, falconieri, lancio della scure, musica, mercatino celtico e track food a tema, letture e laboratori per grandi e piccini. Festival celtico presso il Bocciodromo di Agordo, in via Paganini. Programma evento sui social.
3: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
4: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
5: Sì, chiaro.
4: Sì? E cosa ho detto?
5: Comodini, luci LED. Bergamin.
6: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
7: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
3: È il momento giusto per fare la spesa.
7: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
8: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
9: Hai scelto la tua vacanza, ora scegli con cosa andarci.
10: Con Gruppo S2 trovi oltre 450 auto in pronta consegna, nuove, usate, chilometri zero di tutti i marchi.
9: Solo questo mese Volkswagen T-Roc chilometri zero tua da 25.990 euro fino a esaurimento scorte.
10: Corri da Gruppo S2 in via Montelungo 10 a Feltre. gruppos2.it.
0: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
11: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
11: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
12: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
0: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
13: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
14: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
13: Scopri di più su reprointerios.it.
15: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
16: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
15: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
16: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
17: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
18: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
17: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
16: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
19: Radio Valbelluna ti emoziona e ti informa.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
1: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
2: Secur dal 1978.

0: continuiamo a giocare con la musica. Chase every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio Valbelluna. La senti l'estate?

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
1: L'importante è farsi cogliere preparati.
0: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
1: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Installazione con qualità a 5 stelle, sopralluogo e preventivi gratuiti.
0: Centa Stufe, da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
2: Sono

0: X trovi offertissime così, come gelato gocciole Tubs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: X, fatti furbo, vieni qui. Su ogni acquisto mi arricchisco.
2: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
3: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
4: Non lo sai! Fino al 21 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
3: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
4: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
5: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it a Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
6: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
10: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
11: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
10: È il momento giusto per fare la spesa.
11: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
12: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
13: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
12: Scopri di più su reprointerios.it.
14: Trasmissione ricevuta.
15: Identità del soggetto.
14: ML Trax.
15: Caratteristica.
14: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
15: Ufficiale.
14: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
16: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
17: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
18: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
19: Wow! Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
18: Aperto tutti i giorni.
20: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
21: Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.
22: Sono le 17 in punto.
23: Radio Valbelluna, la senti l'estate?

0: Kit, la merenda, l'aperitivo, fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
1: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
2: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
3: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
2: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
1: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
4: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
1: È il momento giusto per fare la spesa.
4: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
5: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre, in via Vecellio 13. Seguici sui social.
6: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
7: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
6: Scopri di più su reprointerios.it.
8: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
6: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
5: È il momento giusto per fare la spesa.
6: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
7: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
8: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
9: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
8: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
9: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
10: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
11: A te, che è un'azienda metalmeccanica. E a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
12: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
11: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
13: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
14: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
15: Abimat Repro, Afonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
14: Scopri di più su reprointerios.it.
16: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD. A Conegliano.
17: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori, i migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
18: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.
19: Sono le 19 e 57 minuti.
18: Radio Valvelluna, emozione dopo emozione.

0: Ovunque vai,
1: portaci con te.
0: Radio,
1: Radio Valbelluna.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
7: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
9: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
8: È il momento giusto per fare la spesa.
9: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
10: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura firmate

0: telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90€. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
1: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
2: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: Il futuro della mobilità elettrica è arrivato a Conegliano da Debona Motors, nuova concessionaria ufficiale BYD, leader mondiale nei veicoli a nuova energia. Scopri la gamma elettrica e ibrida plug-in con tecnologia DMI nel nostro showroom. Debona Motors, la tua nuova scelta BYD a Conegliano.
4: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
5: Abimat Repro, Afonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
4: Scopri di più su reprointerios.it.
6: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
9: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
10: All'Emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
11: Fino al 26 agosto, con una spesa di almeno 40 euro, ricevi un buono sconto da 10 euro da utilizzare dal 27 agosto al 9 settembre su una spesa minima di 60 euro.
10: È il momento giusto per fare la spesa.
11: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
12: Il calore nella sua forma migliore lo trovi da Calor Casa. Tecnologia e innovazione 5 stelle nelle nuovissime linee di stufe a pellet, legne e da cottura. Firmate Piazzetta, Superior, De Manincor e Cadel. Ora con finanziamenti a interessi zero. Ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it. Affrettati, la detrazione del 50% termina a fine anno.
13: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
14: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
13: Aperto tutti i giorni.
14: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
15: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
16: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
17: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
16: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
18: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
19: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
18: Scopri di più su reprointerios.it.
20: Radio Valbelluna, il tuo rifugio estivo.

0: trovi offertissime così, come gelato gocciole Tabs a 1,99 euro e olio extravergine di oliva a 3,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
9: All'emisfero arrivano i buoni da 10 euro.
10: Fino al 20.

0: 30 euro.
1: È il momento giusto per fare la spesa.
0: Emisfero, più valore ai tuoi acquisti.
2: Zero sorprese, niente attese. Scopri oltre 450 auto in pronta consegna. Nuovo, usato, chilometri zero di qualsiasi marchio. Ti aspettiamo nel salone Gruppo S2 Automobili più vicino a te. GruppoS2.it.
3: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
4: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
5: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90€. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
6: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
7: Ma che succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
8: Non lo sai! Fino al 7 agosto fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
7: Cosa?
8: Corri che ci andiamo anche noi!
9: Info e punti vendita aderenti su thespar.it.
10: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
11: Avimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
10: Scopri di più su reprointerios.it.
12: A te, che è un'azienda metalmeccanica. E a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazione.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

A presto, per giocare ancora con le emozioni. Accanto a te, Radio Valbelluna.

Radio Valbelluna entra nel futuro e da oggi la puoi ascoltare direttamente dal tuo smart speaker. Per entrare nel mondo di Radio Valbelluna dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!